0: la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:43.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 40 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà...
0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di

0: fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
5: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa è la finale del Roland Garros 2026. In programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925,

0: Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33, Danimarca 3,14, Francia 3,09 e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 11 minuti.
1: News.
3: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
4: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
3: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
4: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
3: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
4: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
3: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 16 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, raccoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa la finale del Roland Garros 2026. In programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
7: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
6: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, Credit meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia, con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno, il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 7 e 23 minuti.
1: News.
3: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
4: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
3: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
4: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
3: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare in intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
4: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
3: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena all'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
10: Sono le 7 e 30 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
7: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
6: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 34 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
4: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
3: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
4: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
3: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
4: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
3: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Viabilità.
9: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso
15: verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 7 e 47 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa è la finale del Roland Garros 2026. In programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
7: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
6: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
14: Viabilità.
15: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
14: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 7 e 52 minuti.
14: News.
3: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte, un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
4: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
3: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
4: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
3: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
4: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
3: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena all'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Viabilità.
15: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
16: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,76%. 32%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, -3,99%, Nvidia con -3,10% e Goldman Sachs, -1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del +33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del -0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 8:02.
19: News.
21: Ben trovato.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
0: News.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
2: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti indagate insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
2: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
2: In chiusura lo sport. Il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavoro.

0: attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa. Direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925 Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 8. E 10 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
4: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
3: È stata assolta per legittima difesa la ventenne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso, prezzo e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 8 e 18 minuti.
1: News.
8: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
9: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
8: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladi, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
9: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
8: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
9: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare riportare quanto accaduto.
8: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia, con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 91,31 dollari al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 93,92 dollari, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i 4.466 e i 4.590 dollari l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 27 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
4: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
3: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento Annizia Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 35 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
9: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
8: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
9: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
8: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
9: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare riportare quanto accaduto.
8: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
16: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
17: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite. Si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
18: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre Al-Nabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
17: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio, che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
19: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
17: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati, sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
20: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
17: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
17: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 51 minuti.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38 e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
16: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
18: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshme a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre Al-Nabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
3: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
21: Economy News, GR News.
22: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 9.
21: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
9: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
8: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
9: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole
5: dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo

0: 1 per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite. Si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshme a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo di dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre Al-Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio, che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
3: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati, sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno.

0: Segno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
1: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9 e 15 minuti.
3: News. Meteo.
6: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo di dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Sciò 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit Credit meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia, con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno, il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 22 minuti.
3: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio, ferma una palazzina, è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
10: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi: il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
11: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
10: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
11: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV della 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
10: Lo sport in chiusura: la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dalla divieto di usare indossare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
11: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buon
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:30.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
17: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
18: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
17: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
18: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
17: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare in intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
18: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
17: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
6: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Viabilità.
12: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: News.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti. Estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe il centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria Calabria dei 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime. Nel sud del Libano sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
19: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2 o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili in efficientamento energetico sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella giornata mondiale dell'ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori, investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 9:44 minuti.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni segni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
6: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e 2 persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo di dipende dalla disponibilità americana a sbloccare $24 miliardi di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro 2 bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 54 minuti.
1: News. Meteo.
6: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Viabilità.
22: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe il centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali ieri. Montenegro disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
19: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti, o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti, o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico, sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella giornata mondiale dell'ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori, investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 10 e 3 minuti.
15: News. Meteo.
6: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
14: Viabilità.
22: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.36 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della...
16: Stai ascoltando Radio GR News.
18: Sono le 10 e 3 minuti.
16: News.

0: questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche, una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
3: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
2: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
3: Economia, atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
4: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
2: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa

0: la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse a causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime. Nel sud del Libano sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso, prezzo e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 17 minuti.
3: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
7: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico diciottenne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
6: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Soli Meno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
7: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
6: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
7: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il basket. New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brown Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
0: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse a causato dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali ieri in Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie, match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente, ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
9: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti, o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti, o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico. Sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella Giornata Mondiale dell'Ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori, investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
5: Sono le 10 e 29 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Meteo.
0: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
17: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
18: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
19: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
17: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento. Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
3: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 6 giugno, San Norberto, il sole sorge a Roma alle 6:32 e tramonta alle 20:40. A Milano sorge invece alle 5:36 e tramonta alle 21:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1925 a Detroit viene fondata la Chrysler Corporation. Nel 1933 a Camden, nel New Jersey, si inaugura il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il più imponente della storia, che determinerà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le truppe alleate si registreranno 10.300 morti, mentre tra quelle tedesche saranno circa 9.000. Nel 1946 viene fondata la NBA, la National Basketball Association. Nel 2016 in Italia entra in vigore la legge sulle unioni civili. Muore assassinato a Los Angeles in questo giorno del 1968 il senatore Robert Kennedy, settimogenito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy. Nato a Brooklyn, nel Massachusetts, il 20 novembre del 1925, Robert Kennedy viene ricordato come un protagonista assoluto della vita politica americana del secondo Novecento. Laureatosi in legge ad Harvard, dedicherà tutta la vita ai temi della giustizia e del diritto. Tra l'altro, proprio durante la presidenza del fratello, John Fitzgerald, sarà anche ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità politica del fratello ucciso nel famoso attentato di Dallas del 1963, nel 1968 Robert si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, ma viene colpito a morte in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. L'autopsia sul corpo rivelerà un foro di uscita del proiettile sparato nella tempia destra dal presunto assassino presentatosi davanti alla sua vittima. Da questa circostanza verrà anche avanzata l'ipotesi, mai confermata, che a sparare sarebbe stato un membro del suo staff, coperto dal gesto plateale del presunto attentatore, un certo Siran Siran, giordano di origine palestinese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10:39.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Meteo.
0: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Sport.
17: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
18: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
19: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
17: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva-Svalinska. Voltiamo pagina. Il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10 e 50 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
20: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
21: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
20: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
21: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
20: Economia: atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
22: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
21: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan Torino, Frosinone Juventus e Roma Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
20: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
17: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
18: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
19: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
17: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Cvalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che invece ha dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
2: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
6: Un ragazzo di 19 anni morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
6: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
2: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
6: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
2: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11:02.
3: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
6: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
6: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
2: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
6: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
2: Chiudiamo con lo sport. Il basket e New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
0: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord, invece, le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio su...
15: Meteo.
0: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto.

0: Sport.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15, sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. In chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto, ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11:09.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38 e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa.

0: dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i 4.466 e i $4.590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport. Ben trovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Cvalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il partito parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend!
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 11:20.
6: News.
9: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche, una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione, avvenuta poco prima delle 6, ha generato un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
11: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
10: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre 3 persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
11: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
10: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
11: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il Mare Più Bello, presentata a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
12: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
11: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15 sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. In chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto, ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese, però, a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e 2 feriti trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
14: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
13: 2 persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimè, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
14: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
13: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
14: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
13: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
6: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 30 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
9: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche, una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 6 a generare un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
11: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
10: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre 3 persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
11: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
10: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
11: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il Mare Più Bello, presentata a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal 4° al 2° posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal 10° al 3°. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11 e 39 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,99%. 0,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno, il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo.
1: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito, e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso, né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 11:50.
6: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
14: Un ragazzo di 19 anni morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
13: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
14: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
13: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero, provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
14: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
13: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
6: News.
19: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
9: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione avvenuta poco prima delle 6 ha generato un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
11: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
10: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre 3 persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
11: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
10: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
11: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legandiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11:59.
6: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
10: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
12: E una 16enne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
10: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
12: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
10: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
12: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
19: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 12:05.
15: News.
22: Bentrovati dalla redazione.
23: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e 2 feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
24: E una 16enne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
23: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro. Con Zelensky, le autorità locali

0: Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
1: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo, il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
0: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente

0: dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 14 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
4: Una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
3: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
4: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
3: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
4: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,99%. 0,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
4: E una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
3: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
4: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
3: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
4: E chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 12 e 26 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3.30 al volante della vettura, un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 31 minuti.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e 2 feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
4: E una 16enne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
3: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
4: E sulla guerra torna anche Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
3: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
4: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro 2 bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
15: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
3: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria, nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria, ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
16: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
17: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
18: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
19: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
17: Ed è tutto, buona giornata.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Meteo.
5: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
4: Una 16enne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dal giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
3: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
4: E sulla guerra torna anche Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
3: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
4: E chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
3: Ed è tutto, a più tardi.
15: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
15: News.
21: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
22: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico diciottenne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
21: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno. Torino, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
22: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
21: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
22: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
21: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
15: News.
17: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
17: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat, ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo

0: Alle polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria, nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria, ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
1: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione

0: droni cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33, Danimarca 3,14, Francia 3,09 e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 17 minuti.
4: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
0: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clou del programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
7: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi. Devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato, nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valuta, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
10: La guerra in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump su un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altri 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
11: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
10: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
11: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio, dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
10: In chiusura alla MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
11: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 13:32.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e 2 feriti trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
18: Un ragazzo di 19 anni morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
17: 2 persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
18: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
17: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
18: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni di diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
17: Chiudiamo con lo sport. Il basket. New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105 a 104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi, determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
11: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
11: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
11: Ed è tutto, buona giornata.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 13 e 41 minuti.
4: News.
11: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
0: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivate in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
7: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 13:53.
4: News.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
11: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza.
0: L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
7: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: GR News.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 14:00. ed un minuto.
4: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
20: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
21: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
20: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
21: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
20: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
21: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
22: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Sport.
9: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia

0: Conto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana. Non solo per se stesso, ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
0: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti tra ottobre e dicembre il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso.

0: Continuo. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 13 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
3: Un ragazzo di 19 anni morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
3: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
2: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
3: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
2: Chiudiamo con lo sport. Il basket. New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia, con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88 e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
8: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, e questa è la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
9: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
8: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
16: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
16: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
18: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
16: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
19: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
16: Ed è tutto, buona giornata.
14: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Sport.
20: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
19: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
20: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo. Oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
8: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
9: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
8: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 52 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
21: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e tre feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
21: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
21: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Sport.
20: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
19: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito, e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso, né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
20: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
0: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e 2 feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
11: Un ragazzo di 19 anni è morto morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
12: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
11: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
12: Andiamo all'estero, nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
11: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
12: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi, determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo
14: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Radio GR News.
22: Sono le 15 e 3 minuti.
14: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
13: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e tre feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
13: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
13: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
15: Meteo.
5: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
23: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 15 e 8 minuti.
23: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI, con il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV.

0: Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
1: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e tre feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
0: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
1: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
0: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno,

0: Quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento.
6: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 32 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo, in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città,
13: città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
15: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e tre feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
15: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
16: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 39 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
15: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
15: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa, tra incrocio Migliara 55 e incrocio Lucio Migliara 53 inclusi, i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, in prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km/h. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
1: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
1: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
1: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 54 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
1: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. 1% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
1: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16.
7: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
8: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
8: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
8: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. rivali. Più indietro gli altri italiani con Bagnaia IX e di Gian Antonio X. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 6 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
2: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
1: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
1: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
2: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, ali è lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bre-

0: con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Numeri particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con la accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento, schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, in prossimità delle aree di cantiere, imposto il limite di velocità di 30 km/h. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 23 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi, il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
6: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
7: Ultima pagina: Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
6: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte, il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
7: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
6: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km/h. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, in prossimità delle aree di cantiere, imposto il limite di velocità di 30 km/h. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24, Intesa San Paolo meno 2,36 e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 16 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, data avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Numeri particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con la accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 38 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
6: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
7: Ultima pagina: Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
6: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte, il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
7: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
6: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Beşiktaş, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Numeri particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il momento e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi, i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 59 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
9: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio, con gli sconti in vigore da domani. Resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
10: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
9: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino: Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
10: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colm Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
9: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto 9° e 10°.
10: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17:04.
5: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Numeri particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il momento e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accetta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking

0: Data l'informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 17 e 16 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
2: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio. Con gli sconti in vigore da domani, resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
3: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
2: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino, Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
3: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colm Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola «Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno». Ira del governatore Schifani che dice «è inaccettabile» e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma «lavoriamo per la legalità». Da decenni.
2: La MotoGP Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto 9° e 10°.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 21 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
7: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
6: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
7: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
6: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
7: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
6: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit, meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: Buongiorno. Di pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17:30.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
2: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio, con gli sconti in vigore da domani. Resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
3: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
2: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino: Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
3: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colin Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
2: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata, guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto nono e decimo.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
7: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
6: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
7: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
6: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
7: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
6: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33, Danimarca 3,14, Francia 3,09 e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 49 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
2: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio, con gli sconti in vigore da domani. Resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
3: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
2: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino: Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
3: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colin Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
2: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto 9° e 10°.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 54 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
8: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
8: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
8: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
5: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno. Dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
5: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano,
10: in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
10: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 7 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali. Non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Ajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione Acosta e Bezzecchi. Terzo dalla prima all'ultima curva, con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel mondiale piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180 a 160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e Di Giannantonio, soltanto nono e decimo. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa diventa la terza più giovane campionessa Slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile Marcel Granollers e Horacio Ceballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero uno del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri due del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma: il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket: a soli due giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica.
2: Palle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi

0: dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi, nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
2: Pace, dialogo e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice è esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedi a 24 horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
2: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio. Dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
3: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGL, dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Al centro della protesta, la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
2: La cronaca si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente possibili legami con le gang latino-americane.
3: Lo sport e la Formula 1. Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo e il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Sullo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi, la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
2: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 23 minuti.
2: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Hajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione a Costa e Bezzecchi. Terzo dalla prima all'ultima curva, con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo, facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel mondiale piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180 a 160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e Di Gian Antonio, soltanto 9° e 10°. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la terza più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero uno del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri 2 del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli 2 giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2:20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
6: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni più 3,37% e Saipem più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's più 2,16%, da Coca-Cola più 2,38% e da Walmart più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che in questo weekend del 6-7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, si svolge la 29esima edizione dell'Andersen Festival, una manifestazione che trasforma ogni anno la splendida cittadina rivierasca in uno scenario suggestivo, in cui realtà e immaginazione si intrecciano vicendevolmente. Il festival nasce contemporaneamente al prestigioso Premio Andersen Baia delle Favole, dedicato al famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, che proprio a Sestri Levante trovò ispirazione durante i suoi viaggi. Attivo dal 1967, il festival rappresenta uno dei concorsi letterari più longevi e riconosciuti a livello internazionale. A fare da filo conduttore all'edizione 2026 sarà il tema del presente, un invito a riscoprire il valore dell'esserci realmente, con attenzione e consapevolezza, in un tempo che spesso sfugge e distrae. E spostandoci di pochi chilometri a ponente, vi portiamo a Genova, dove sempre nello stesso weekend del 6-7 giugno, presso il porto antico della città, città, avrà luogo la quarta edizione del Vintage Genova Fest, l'evento in cui la storia incontra la modernità attraverso due giornate di immersione nello stile, tra pezzi unici, design d'epoca e atmosfere d'altri tempi. Il Vintage Genova Fest è stato ideato non solo per soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati del mondo vintage, ma anche per coinvolgere famiglie, turisti e semplici curiosi in un fine settimana di svago e divertimento. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro a persona ed è gratuito fino all'età di 13 anni. Inoltre il suo acquisto può effettuarsi sia online che direttamente agli sportelli del padiglione dove si svolgerà l'evento. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
15: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
16: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
15: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
16: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
15: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
16: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
15: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 18 e 39 minuti.
12: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Ajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione Acosta e Bezzecchi, terzo dalla prima all'ultima curva con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel mondiale piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180 a 160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e Di Gian Antonio, soltanto nono e decimo. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la terza più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta a Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero uno del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Vavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri due del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile le tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli 2 giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
12: Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
12: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18:50.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Hajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione Acosta e Bezzecchi, terzo dalla prima all'ultima curva con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel Mondiale Piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180-160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e Di Gian Antonio, soltanto 9° e 10°. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la terza più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos. La coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero 1 del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri 2 del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli 2 giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2:20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18:55.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice ha esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedi a 24 horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e ha abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
5: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio. Dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pachistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elish Lain. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
5: La cronaca si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latino-americane.
2: Lo sport e la Formula 1. Kimi Antonelli, fenomenale a Monte Carlo, e il pilota della Mercedes conquista la sua 4ª pole position stagionale, precedendo Verstappen e le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc. Sullo 6º Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi, la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Cialinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
5: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
5: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
5: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 7 minuti.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
8: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
8: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
8: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position Position ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime
8: gare, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al mare.

0: Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione Economica del Parlamento Europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicini ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
1: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
1: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico. È il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
3: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
7: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
6: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
7: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
6: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
7: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti

0: guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
1: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista monta a circa 150 milioni di euro.
0: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
1: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
0: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
1: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
0: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'europarlamentare Pasquale Tridico, unico relatore italiano sul regolamento che disciplina il funzionamento dell'euro digitale, ha annunciato che dopo mesi, anche difficili, di negoziati, è stato

0: finalmente raggiunto tra tutti i relatori un accordo politico su ogni articolo del regolamento stesso. Il testo, ha commentato Tridico, prevede l'adozione di un ambizioso strumento di pagamenti elettronici che comprenderà sia le funzionalità online che quelle offline. Con l'euro digitale, ha poi aggiunto, verrà rafforzata l'autonomia strategica dell'Unione e saranno garantite maggiori tutele per cittadini ed esercenti, riducendo anche i costi delle commissioni. Pertanto l'ex presidente dell'INPS si è anche detto convinto che il prossimo 23 giugno, quando verrà messo ai voti nella Commissione economica del Parlamento europeo, questo testo sarà supportato da una larga maggioranza che ha a cuore la sovranità monetaria e il rafforzamento della tecnologia europea. Entro il prossimo 16 giugno va pagato l'acconto dell'IMU. Il versamento riguarda seconde case, immobili di lusso, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili e terreni agricoli quando previsto. La prima casa resta esente, tranne gli immobili di lusso. Per proprietari e imprese il conto annuo dell'imposta arriva quest'anno a circa 17 miliardi di euro. Il calcolo dell'imposta varia da comune a comune. La base parte dalla rendita catastale rivalutata, ma poi entrano in gioco altri fattori, come la quota di possesso, i mesi di possesso e le aliquote locali. Ecco perché due immobili simili in città diverse possono dare luogo a tributi con importi anche piuttosto differenti. La rata di giugno è, come si è detto, un acconto, mentre il saldo arriverà a dicembre e potrà correggere l'importo in base alle aliquote definitive deliberate dai comuni. Chi salta la scadenza dell'acconto IMU può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento operoso, in base al quale prima si paga e più bassa è la sanzione. Una nota di mutuionline.it informa che, in base a quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'IMF, European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 il mercato italiano dei mutui si è confermato tra i più competitivi d'Europa. Infatti, tra ottobre e dicembre, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,38%, in lieve crescita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora tra i valori più bassi a livello europeo. Il dato italiano risulta nettamente inferiore rispetto a quello registrato in diversi paesi europei. Ad esempio, in Ungheria il tasso medio ha raggiunto il 6,46%, in Romania il 5,82% e in Norvegia il 5,09%. Ma anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi, con una media del 4,18%, pari a 80 punti base in più rispetto all'Italia. Più vicine ai nostri livelli si collocano invece Germania al 3,71%, Olanda al 3,60% e Grecia al 3,55%, mentre solo Belgio col 3,33%, Danimarca 3,14%, Francia 3,09% e Spagna 2,63% registrano condizioni più favorevoli. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Everybody.

0: Sono le 19 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca e di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
1: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
1: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 29 maggio al 4 giugno ha registrato un calo dello 0,14%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano i guadagni di Eni, più 3,37%, e Saipem, più 6,67%, mentre risultano in ribasso Stellantis, meno 7,72%, Unicredit meno 1,24%, Intesa San Paolo meno 2,36% e Avio meno 10,70%. Positivo il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è salito dello 0,84%. Le migliori performance sono state quelle ottenute da McDonald's, più 2,16%, da Coca-Cola, più 2,38% e da Walmart, più 1,72%. Al contrario, le peggiori sono risultate IBM, meno 3,99%, Nvidia con meno 3,10% e Goldman Sachs, meno 1,96%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una crescita dello 0,31%. Tra l'altro, lunedì 1 giugno il Nikkei 225 ha infranto quota 67.000 punti, un traguardo che ha coronato una notevolissima performance del più 33% realizzata dall'inizio dell'anno. Deludenti invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente lo 0,88% e l'1%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro statunitense è rimasto relativamente stabile, con una diminuzione del meno 0,77% rispetto alla sua quotazione di 7 giorni fa. Dollaro che è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,603%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $91,31 al barile, in aumento del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $93,92, salendo del 2,02% rispetto a venerdì 29 maggio. Invece le quotazioni del gas naturale hanno registrato un trend in rialzo del 7%, arrivando a superare i 49 euro per megawattora sul mercato europeo. E infine passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia tra i $4,466 e i $4,590 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
8: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
8: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
8: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20:19.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 33 minuti.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 27 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 ed un minuto.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20.

0: e 46 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare,

0: anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: Meteo. Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:02.
1: Meteo.
2: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È l'una e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:28.
1: Meteo.
2: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.